0: Covazzino, scovazzino senza pranzo,
1: butta via la carriola.
0: O scovazzino, scovazzino senza pranzo, butta via,
1: butta via!